Il tempo qui non segue le leggi a cui siamo abituati. I giorni si dilatano, le lunghe notti fanno perdere l'orientamento.

Nonostante la resistenza, forziamo la vecchia porta e riusciamo ad entrare. Il suo unico abitante adesso è il vento. Saliamo le scale inseguendo il suo canto che ci accompagna durante tutta l'ascesa. Lo catturiamo con i nostri registratori, cercando di non mancargli di rispetto. Nel frattempo andiamo a cercare i suoni che si nascondono sotto gli scalini e dietro gli ingranaggi.

Arriviamo in cima e come prima cosa notiamo che il suo occhio non è poi così grande e la luce non così forte ma piccola, calda e naturale. Non dà fastidio agli occhi. Ci affacciamo alle vetrate. Per la prima volta vediamo dove ci troviamo. Tutto è surreale, incredibile. Faro, un tempo abitato da uomini, ora vive governato da macchine e congegni elettrici.